miela anantum. Ubi afre. Si sharp ayadu amananyi. No bitro. Hey, general mosquito.